0: La Lune, Christophe Mahé qui va créer l'événement Abbazia dans quelques semaines en étant présent à Porto Latine ou à Place Vincetti. Ce sera le 5 août après l'annonce de sa tournée anniversaire de 50 ans déjà. Il a choisi donc le festival Porto Latine ou Abbazia pour son passage en Corse. L'occasion de redécouvrir ce showman exceptionnel sur scène dans un cadre festif, convivial, tube incontournable, titre de son prochain album. Donc préparez-vous à chanter, danser et vivre une soirée magique avec Christophe Mahé à Porto Latino le 5 août, place Vincetti à Bastia avec RCFM bien entendu.
1: Les 18 et 19 juillet, direction Monte Grosso. Venez vivre la 36e édition d'Ia Viera di Lalie. Deux jours de découverte, de saveurs et de traditions autour de l'olive et de l'huile d'olive à OP Corse. Démonstration, dégustation, artisans, animation et concerts gratuits tout le week-end. En famille ou entre amis, partagez un moment authentique au cœur de la Balagne. À Viera di Lalie, les 18 et 19 juillet à Monte Grosso, un événement soutenu par RCFM.
2: Ici, s'engage pour l'environnement avec le Tour de France.
3: Covoiturage, train, vélo, tous en mode vert pour venir encourager les coureurs du Tour de France.
2: Ici, radio officielle du Tour de France.
3: Plus d'infos sur letour.fr.
4: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
5: Ici RCFM, passe en mode été.
0: L'horoscope avec vous, Catherine Viguier, du sérieux ce mercredi.
6: Et de la dignité avec une lune au lion. Bélier, belle journée avec la famille comme sujet principal et votre toit, votre lieu de vie également. Taureau, vous saurez assurer avec brio au sujet d'un être cher ou de vos proches. Gémeaux, journée idéale si vous êtes en vacances, de toute façon, vous aurez l'occasion de vous changer les idées. Cancer, des possibilités de faire fructifier vos gains et le plaisir de dépenser autant que d'épargner. Lion, vous êtes sur le devant de la scène et c'est une satisfaction que d'être reconnu ou félicité. Vierge, Vénus est avec vous et vous êtes bien, bien avec vous, bien avec les autres. Balance, ce mercredi met à l'honneur votre envie de voir du monde. Si vous avez un public, une clientèle, vous allez rayonner. Scorpion, ce mercredi vous demande un sacré investissement, vous serez au rendez-vous. Sagittaire, belle journée, l'évasion, un voyage, une discussion vous apporte 1000 satisfactions. Capricorne, le monde des possessions et d'actualités matérielles, charnelles et spirituelles. Verseau, vous avez deux jours pour régler un souci relationnel ou alors pour vous rapprocher d'un être aimé. Doux poisson, il sera bon de prendre soin de vous, de votre corps et de votre morale. Et pour nous tous, on se dit merci d'un truc qu'on a dit ou fait.
0: Merci Catherine Viguier et à demain. Ne manquez pas les experts. Michael Andriane va parler généalogie ce matin. Il recevra André Flore et de l'association Course Égale Généalogie à toutes vos questions dès 9h05 au 04 95 32 22 22.
7: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Soseyore Mezzum. Eberi Droem ou Roland Fria, salude.
8: Salude Christophe, salude a tutti.
0: Correnusam prei due voghi di vuriste che so piccia di peabia di azet in cismonte.
8: Due voghi che hanno rugia du 165 etari secondo l'ultimo punto di usis stanotte, 150 etari in Albertace e una quindicina in corti in Arestoniga, fermano mobilizzati 121 personali e 32 iguri appoggiati da elicotteri bombardieri d'acqua, un Puma e Canadair. Una ventina di passeggiatori e l'impiegati di un rifugio di Olone sono stati agguati o messi in sicurezza, fermati all'alta strada tra i rifugi di Tidieto e di Ciutulo di Mori, come parecchi accessi a Usettore, a RD 300 di Giotto verso Galasima e a RD 500 di Giotto sono aspettati rinforzi a parte da Stumarcori con 80 spingivoghi che hanno da Iundi e dal continente, l'autorità precisa non che per ora non sono minacciati né l'abitazione né l'equipamento.
0: Un risico di incendio aggravato dai vortigalori.
8: A Corsica è passata ieri a mezz'ora in vigilanza arancina per la capitana, con temperature che possono francare i 38 gradi, vortigalori che si accompagnano ad un impeggioramento di qualità dell'aria, una massa d'aria garca di polvere da usare, tocca a Nostra Isola da Vacciata occidentale da Bolivia. e Erisère, secondo qualiter corse, anu da Grèce, di modo importante, concentrazione di partigelle fine e persone e più fragile so invidate dando a limita i sforzi visigi e esortide troppo lunghe. In contesto soggetto, aspetta un articolo completo nanta della ICI RCFM.
0: In desu contesto di no, Roland, EDF, Gursigatia, Maiglianti, Amisur.
8: Ed imperadure annunciate e agresci da diabobulazione ingenano tensione nanta consumazione di elettricità. Secondo le previsioni dell'impresa, una punta storica di consumazione ad essere accimata in giorni a ben e in particolare ben a Risera. In caso di problemi tecnici, nanta i mezzi di produzione poeria essere costretta a EDF di va tagliadure di corrente. Di per questa che l'impresa invita i clienti a regolare la sua consumazione, d'un mette d'una parte la climatizzazione a una temperatura troppo bassa e dall'altra dispiazza l'uso di apparecchi i più energivori verso l'ore più favorevole.
0: Dopo 5 anni, il gabo di Abregura da Iaccio, Brugora Or e di Repubblica, Nicola Septa, da Guida e Sovunzione.
8: E questa per raggiungere dal 1 di settembre a Abregura di Bovo, non su di Barte, ad Aulta Cuno, in Daredo, non tra i grandi cartulari che hanno mercato la sua azione a lotta contro la criminalità organizzata, i traffici di droga e violenze intrafamiliali, ma di no, l'affare Liana e il resamine di procedure leate a violenze sessuali, non tra minori, per parlane Nicola Septe di estamane un nostro invitato di redazione da sante autore men un quarto.
0: Due gente zetantu nuva Pasquale Baoli raeletto generale di Anazione Gurs.
8: Era durante la consulta di Ugumbentu Sant'Antone di Gazaianca principia da 14 di luglio era un colloquio ad unido specialisti e in agasana diwa di Ubabu di Abadria in Merusaia per discorre come mora stevinimento una maniera importante di riguardarsi din due venim secondo Anlor Santucci, per consigliere esecutivo incaricata di agricoltura e di patrimonio, a menta l'elezione di Pasquale Baoli tocca a menta di noi che a Gorsica ha avuto a sua piazza in la roba di lumi.
9: È un momento speciale per riguardarsi di ciò che noi siamo, di una persona come Pasquale Baoli che ha dato un'andatura sfarente al nostro paese, alla nostra nazione, ed è normale oggi di festeggiare questo momento, di festeggiare alcune persone sapienti che arricchiscono la nostra memoria, la nostra conoscenza della nostra storia. È così che possiamo costruire un paese, una nazione, quelli che non hanno mica storia, che non la conoscono mica, smarriscono. Dunque è una maniera di continuare esiste. Penso oggi giorno che tutto il mondo sa che a Gorsica ha avuto una storia ricchissima a Stebica Gusti, posto che un solo luogo in dove c'è stata una volontà di costruire, di dare i primi passi di una democrazia. Piccola isoletta che gira a mezzo al Mediterraneo e che ha avuto un momento assai straordinario in l'idea universale, l'idea europea di libertà per gli altri, di una società in dove l'uomo è libero.
8: Un'intervista va da Matteo Burini.
0: E poi non ci sarà mica finale di Agupe un mondo per la squadra di Francia.
8: Non è mica stato un fuoco d'artificio in Dallas per l'uomo di Didier Deschamps a un verso 2-0 contro la Spagna in mezza finale, sovranati a livello di un mezzo di terreno e poco pericoloso. E poco pericoloso in attacco giocheranno a Bicula finale sabato a Onde Giore Isera in Miami contro il Berdente di l'altra mezza finale tra l'Inghilterra e l'Argentina di Messi, previsto da ella stumer curianore di sera.
0: E a Dava Ugalu, oggi a nostra isola è sempre in vigilanza, ne parliamo subito.
10: La meteo avec Isola Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Farà sino a 37 gradi su misione in Deualinco, 35 in Portivet, 33 gradi in Ajaccio, in Balagna di No, 36 gradi in Deugentro, sino a 33 gradi in Antabia di Oriental, e tempo che sarà assai assolanato, stamane come dopo mezz'ora, in ogni luogo, in bordi mare e in montagna, quanto sarà debole, poppe domani, io e il tempo sarà ballo, tutta giornata di No, con temperature che fermeranno. Alte.
7: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et les rendez-vous dans un instant avec les élèves du lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio, dans Buantu Tocate. On parle avec eux argent. Ils sont au micro de Marion Galland. Vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 15 juillet. Bonne matinée à tous.

0: Amazing, Camaille Pêche en concert donc dimanche soir sur le champ de foire d'Avier à Lidali ou à Montegrosso, soit à Setoremizu. Ebere Droem ou Roland Friasper ou Nudizial, et EDF Course, Egatia Meiglientia Misour.
1: Et d'Imperador est annuncia de agresci da diaboboulazione isulana cula rigo duristigo ingene nu tensione nanta consumazione d'elettricità, secondo e previsione di l'impresa una bunta storica di consumazione deveria essere accimata Patrick Vinciguara.
2: Un accresci datamente di consumazione di trigida ed infatti previsto superiore e di 20 megawatt a più forte consumazione registrata Zinawa, baladi bistu Giodef mette in opera l'insieme di isometri di produzione che margine per fane di più unea e in caso di bisogno sarà obbligata di tagliare l'elettricità in certi luoghi o a certe ore, un esimon con guide per questo Giodef Corsica dediamo a popolazione perché la si attenti ai suoi usi li umanda data tali di un fabiadia tutti i suoi arnesi a tempo, di valiadia a ore più favorevole e soprattutto a mettere l'immatizzazione troppo forte, ciò che qua capitano non sarà mica così facile.
1: Patrick Vinciguerra, peste precisione in quanto capitana a Corsica è passata eri a mezz'ora in vigilanza arancina con temperature che pongono franca e 38 ore, i forti calori che si accompagnano ad un impeduramento di agualità di là una massa d'aria garca di bolvera da usare tocca a nostra isola da facciata occidentale da Boie Risera secondo Caliter Corse hanno da Grecia di modo importante e concentrazione di partigiane vine e persone più fragili sono imbidate dando a limita i sforzi visigi esortite troppo lunghe articolo completo a legge Nantadella ici RCFM
0: contesto di Vortigalor e chi face Grecia di nuovo risico di voi
1: in Niolo e centro i Gorsiga soppicchia di 165 ettari di Vurista, 150 ettari in Alberta, c'è una guindegina in corti in Aristoniga, due voghi in genna di Pebia di Azaeta e fermano mobilizzati stamane 121 personali e 38 eiguli sono appoggiati da elicotteri bombardieria, qua un Puma e Canadair, una vintina di passeggiatori e l'impiegati di un rifugio di Valon e sono stati evacuati o messi in sicurezza fermagiosa all'alta strada da, tra i rifugi di Tiglietu e di Ciutulu di Mori come parecchi accessi a Usettore a strada dipartimentale 318 verso Galasima e a strada territoriale 518 sono aspettati rinforzi a parte da Marco Risera con 80 spinti voghi che hanno da giungere dal continente l'autorità precisa e non chi per ora non sono minacciati né l'abitazione né l'equipamento.
0: Dopo a 5 anni il capo di Bregura d'Ajaccio, Brugoraor e di Repubblica Nicola Sept ad Aghida e su funzione.
1: E questa per raggiungere dal 1 di settembre a Bregura di Bove non su di parte ad Aulta con noi in Daredo non tai cartolari in Maio che hanno mercato la sua azione a lotta contro la criminalità organizzata i traffici di droga e violenze intrafamiliali ma di nuovo l'affare Eliana e il reesamine di e brugedore reade a violenze sessuali non ta minori per parlare Nicola Sept di estamane un nostro invitato di redazione da Sente d'Agui a 10 minuti a 8 ore meno un quarto
0: in Sarule Carcupino barco acqua di gu acqua fiesta è stato odioso
1: per un tempo indeterminato si tratta di una misura di precauzione piada da brevettura dopo la missione di Noe Zidelli all'ospedale d'Ajaccio la settimana scorsa per disturbi digestivi gravi a vista privilegiata è quella di una contaminazione al rotavirus a causa non tau barco o no e di luglio scorso deve essere realizzato un controllo sanitario in giorni appena da conoscere le circostanze di st'infezione 264 e con il numero di alloggi più di in un patrimonio dell'ufficio pubblico di alloggio di Agapa mentre chi sono registrate 3.000 domande d'alloggio sociale non tau territorio la settimana scorsa in Ajaccio l'ufficio ha visitato parecchi di stalloggi vaganti in un quartiere San Jean una prima operazione che ha da permette di rimettere 70 alloggi non tau mercato da qui a fine dell'anno spiegazione d'Antoine Ortoli di o presidente di l'ufficio
3: Oggi siamo qui nel tuo quartiere San Duarte per presentare mica solamente un progetto, ma presentare una maniera nuova, una maniera nuova d'agire, più esigente, più trasparente soprattutto, perché ogni alloggio rimesso a disposizione sarà una vittoria per una famiglia che aspetta, ce n'è troppo. L'operazione porta 70 alloggi, a più di 1 milione d'euro, sarà pronto per maggio 2027.
1: Des tiragolti da Jeanne Souris.
0: Et pour Roland, on chez Rami Cavinal et Diago Pé au monde opéra squadra di vente.
1: On est mis cacheté d'un fogo d'artifice ou in Dallas, pelo midi Didier Deschamps, à Nouber, sous 2-0 ou contre Espagne, en mezzavinale, et sous Branadi à livello di un mezzo de Rennes, et poco berigoloso in attacco, giocheranno à Bécula Vinale, sabato à Onde Jore Isère, en Miami, contre Aubert Dente, dit l'altra mezzavinale, sera tra l'Inghilterre et l'Argentine. Tina Di Messi prévista à elle, je marquerai à Nore d'Isère.
0: Arin Grazia, Bi Roland et Ado, Bouma Barla, Dioudampo.
4: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Tempo assai assolanato e calo, sto marco ricello sporgolato tutta giornata, in piaggia come in bordi mare e in montagna. Quanto è debole a moderato non tai monti e l'imperatore fermeranno alte, caleranno a pinucce nei certi luoghi, ma mica troppo, fa raccontunque 30 zeterai in Sarte, 35 in Portivecchio, 30 in Corti, sino a 33 gradi in Ajaccio, 31 in Balagna, sino a 33 gradi. Nanta va ciada orientale, pe domani io sarà assai assolanato Udampo. Udampo fermerà calu, banderi nulli alti, ma sa farà contunque usole. Ed imperatore cresceranno a Pinucci, e poi per sabato Udampo sarà assai assolanato in ogni luogo.
5: Ici RCFM,
6: Acti locale, musique e bonne humeur.
0: À suivre notre rendez-vous, les codes ici avec Isabelle Doignaz. Nous serons à nouveau dans le centre Corse du côté de Pontelèche. Bonne matinée.

0: DJ Pelé d'Anida, Serge Vac sur RCFM. Un grand bravo à Santa de Bastia qui était la plus rapide et qui ira applaudir Manu Payet demain soir au Hors-Ballon dans le cadre du festival Cap sur le Rire. Cap sur le Rire démarre ce soir, on vous le rappelle, avec Thomas Angelvie au Théâtre de Verdure de Brandes. Et puis, vendredi soir, ce sera Bérangère Krief qui vous fera rire donc à Cap sur le Rire. Notez que demain et vendredi matin à cette heure-ci, vous pourrez repartir avec vos places pour aller applaudir Bérangère Krief à Cap sur le Rire vendredi soir. Soyez donc à l'écoute d'RCFM. Marine Grazia Bédessé Gounoï, Sautoremitsu. Et Béridroem ou Roland Friasper au Noudizial, et Corénouzin Prey, Douivo, Guidi Vourest, qui Sopicha, Ipebi, Adi, Azet, Incismonte.
1: Douivo, Guicano Rouja, 265 etari, secondo l'ultimo bonto di Usis, 150 etari in Alberta, e una quindecina in Corti, in Arestonica, fermano mobilizzati stamane, 121 personali e 38 eiguli, appoggiati da elicotteri bombardieri acqua, un Puma e Canadair, una rigunicenza e inanda da sapere che una ventina di passeggiatori e gli impiegati di un rifugio di Vallone sono stati evacuati e messi in sicurezza fermatiosa l'alta strada tra i rifugi di Tigedu e di i ciotoli di Mori come pare ci accessi a Usettore, la strada dipartimentale 318 verso Galazima e la strada dipartimentale 518 sono aspettati rinforzi a parte da un mercoledì sera con 80 spingi voghi che hanno da giungere dal continente, l'autorità precisa che per ora non sono minacciati né l'abitazione né l'equipamento.
0: Un risico di incendio aggravato dai vortigalori.
1: A Corsica è passata ieri a mezzogiorno in vigilanza arancina per la capitana con temperature che pongono franca i 38 rai e vortigalori che si accompagnano ad un impeggioramento di la qualità dell'aria, una massa d'aria garca di bolvera da usare a tocca a nostra isola da facciata occidentale da Boi e Risera, secondo Caliter Corsa, non da Grecia di modo importante e concentrazione di particelle vine e persone più fragili sono imbidate dando all'imità gli sforzi visivi esortiti troppo lunghi in contesto soggetto aspetta un articolo completo non ta della ICRCFM.
0: In questo contesto di Roland EDF Gursiga chiama i clienti a misura.
1: Le imperatore annunciate a Grecia di abobulazione in genere tensione non ta consumazione d'elettricità secondo le previsioni di l'impresa, una punta storica di consumazione ad essere accimata in giorni a bene e in particolare ben risera in caso di problemi tecnici non ta i mezzi di produzione poeria essere costretta EDF di fattagliature di corrente c'è per questo che l'impresa invita i clienti a regolare la consumazione ed un mette da una parte a climatizzazione a una temperatura troppo e dall'altra di spiazzare l'uso di apparecchi più energivori per l'ore più favorevole.
0: Dopo a cinquagna o gabbo di Abregura da Iaccio, Brugoraor e di Repubblica, Nicola Sept ad Aghidez o funziona.
1: E questo per raggiungere dal primo di settembre a Abregura di Bove, non su di Berte Rastamane, un nostro invitato di redazione, portato con noi in Darid, un antai Gertulari Maio, che hanno mercato a politica penale a lotta contro la criminalità organizzata, i traffici di droga e violenze intrafamiliari, ma di no, l'affare Liana e il reesamine di procedure leade e violenze sessuali non ta minori, intervista da Sant'Edorna, non ta nostra piegazione ici. 264 è con numero di la loggi Biodi, no patrimonio di l'ufficio pubblico di la loggi di Agapa, mentre chi so ha registrato 3.000 domande da loggio sociale non ta territorio a settimana scorsa. In Ajaccio, l'ufficio ha visitato parecchi destalloggi vaganti in un quartiere Saint-Jean, una prima operazione da permettere di rimettere 70 alloggi nel mercato da qui a Vineilan, che ripresenta questa operazione un investimento di circa 1 milione di euro.
0: 271 anni fa, Pasquale Bauli era eletto generale di Anasione Gursa.
1: Era durante la consulta di un convento Sant'Antone di Casaianca, principiata il 14 di luglio, era un colore colloquio ad unidu specialisti in agas nadio di Ubabu di Abadria e Meruzaia pediscor e commemora ste evenimento una maniera importante di riguardarsi d'indu evenimu secondo Anlor Santucci per consigliere esegudio a incaricata di agultura e di Ubadrimonio a menta l'elezione di Pasquale Baoli tocca a menta di no che a Gorsiga udu a Sobietza in la Europa di Illumi.
2: C'è un momento speciale per riguardarsi di ciò che noi siamo, di una persona come Pasquale Baoli che ha dato un'andatura sfarente al nostro paese, alla nostra nazione, ed è normale oggi di festeggiare questo momento, di festeggiare le persone sapienti che arricchiscono la nostra memoria, la nostra conoscenza della nostra storia. È così che possiamo costruire un paese, una nazione, quelli che non hanno mica storia, che non conoscono mica, smarriscono. Dunque è una maniera di continuare esiste. Penso oggi giorno che tutto il mondo sa che a Gorsica ha avuto una storia ricchissima a Stebica Gusti, posto che usò luogo in dove c'è stata una volontà di costruire, di dare i primi passi di una democrazia. Piccola isoletta che gira a mezzo al Mediterraneo e che ha avuto un momento assai straordinario in l'idea universale, l'idea europea di libertà per agliante, di una società in dove l'uomo è libero.
1: Un'intervista fatta da Mathieu Bourigny e poi un ci sarà mica finale di Agupa di un mondo per la squadra di Francia, un mica stato un fuoco d'artificio in Dallas per l'omi di Didier Deschamps, hanno perso 2-0 contro Spagna in mezza finale, sovranati a livello di un mezzo di terreno e poco pericolosi in attacco, giocheranno a Becula finale sabato a Ondejore Isera in Miami contro Uberdente di l'altra mezza finale tra l'Inghilterra e l'Argentina di Messi prevista è la Stumercuri a Nore Isera.
0: Ia dava ugalo ie d'orna.
3: La meteo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Francheremo i 30 zeira in deugiantro su mezz'giorno, anche di più, 30 zette in deualinco, 35 in Portivecchio e in Aiaccio, sino a 33 gradi, nanta Biaio Orientale, sino a Ugabigursu e 31 in Balagna, Fadegaso, dunque Cusugalu, tempo che sarà assai assolanato tutta la giornata in bordi mare, in piaggia e in montagna, un piccolo quanto che potrebbe soffiare nei monti su due mezz'giorno. Il mare sarà ballo in ogni luogo, a ponente come nella bassa orientale, ad imperatore di un mare avvicinerà i 28 rai per domani. Dio il tempo che sarà abbastanza nuvolato due mezz'giorno, si affaccherà comunque ogni tanto il sole e non scambierà tanto ed imperatore.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Que faire ces jours-ci près de chez vous? La réponse dans un instant dans l'agenda. Bienvenue et bonne matinée sur RCFM. Allô.

0: tutti. Corre nu sempre i due voghi di Vorista che so picchia di pebia di Azaeta in Cismonte, due voghi che hanno rugiato 165 ettari secondo Ubuntu di Usis, 150 ettari in Alberta, c'è una quindicina in corte in Aristonica, fermano mobilizzati stamane 121 personali e 38 eiguli appoggiati da elicotteri, bombardieri acqua, un Puma e Canadair, fermagliosa l'alta strada tra i rifugi di Tidietu e di Ciottoli di Mori, come pare ci accessi a Usettore, a strada dipartimentale 300 di Giotto verso Galasima e a strada dipartimentale 500 di Giotto. So aspetta di rinforzi a partesi da sto Marco Risera con 80 spingivoghi che hanno da giungere da un continente l'autorità precisa non chi per ora non so minaccia di né l'abitazione né l'equipamenti. Un risico d'incendio aggravato dai vorti galori a Gorsica è passata ieri dopo mezz'ora in vigilanza arancina per a Capitana con temperature che sono franca i 38 gradi, forti galori che si accompagnano ad un impeduramento di agualità di l'aria, una massa d'aria garca di Bolvera da Usara tocca a nostr'isola da Vacciata occidentale da Boie Risera, secondo Caliter Corsa hanno da Grecia di molto importante e con concentrazione di particelle fine e persone più fragili sono invitate dando a limita gli sforzi fisici esortite troppo lunghe. E poi in questo contesto di nuovo Def Corsica chiama i clienti a misura ed imperatore annunciate a crescita di popolazione in genere tensione non ta consumazione d'elettricità, secondo le previsioni di l'impresa deveria essere accimata una punta storica di consumazione in giorni a ben in particolare ben risera in caso di problemi degni non ta i mezzi di produzione poeria essere costretta a EDF di battaglia dura di corrente di EPQS l'impresa invita i clienti a regolare la sua consumazione non mette da una parte la climatizzazione a una temperatura troppo bassa e dell'altra di spiazza l'uso di apparecchi più energivori verso l'ora più favorevole.
1: Roland, ringrazio assai, altro punto tanto l'attualità con voi da qui a un'oretta, a dopo.
0: A trovarci, a dopo.
2: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isola Chemisage. La soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Veramente che a Corsica in vigilanza arancia, pa i galdamoni torna a temperature alte, con risin tutto torna più alto. In Corsica sottana tra 33 e 36 gradi, 30 in dell'interno. In Corsica soprana tra 30 e 35 gradi. Gradi, temperature più alte saranno in agosto orientale e in Rodiano Ligorti. Da Uganto Luce, dappertutto ci sarà usoli, calchino luce discreto ma nulla di famoso. Pauento in Corsica Suprana sarà da Lioanti, nord Lioanti, girando a Ponente moderato e poi in Corsica Sutana un vento a Ponente abbastanza forte in Anto Rodiano Porto di Chiaccio, che era stamani quando usoli sarizzava.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: I fuggi di Tiglietto e di Citulu di Mori, come pare ci accessi a Usettore, a strada dipartementale 300 di Giotto, verso Galazima, e a strada dipartementale 500 di Giotto, so aspetta di rinforzi a parte sia da stasera, con 80 spingivoghi che hanno da giunti da un continente, l'autorità precisa che per ora non sono minacciati né l'abitazione né l'equipamento. Un rischio di incendio aggravato dai forti calori, a Corsica è passata aria mezz'ora in vigilanza arancina per la capitana, con temperature che possono vrancare i 38 orari, i forti calori che si accompagnano ad un impeduramento di qualità dell'aria, una massa d'aria garca di polvere da usare, tocca a nostra isola da facciata occidentale da Boi e Risera, secondo Caliter Corsa, nu da Grecia di modo importante. Concentrazione di particelle vine e persone più fragili sono imbidate dando all'imità gli sforzi visivi e gli esortide troppo lunghe. E poi in questo contesto di noi DF Corse chiama i clienti a misura ed imperatore annunciate a crescita di abobulazione in genere tensione non a consumazione di elettricità secondo le previsioni dell'impresa deveria essere accimata una punta storica di consumazioni in ornia bene, in particolare ben a Risera, in caso di problemi denighi non tra i mesi di produzione, poiria essere costretta EDF di vattagliature di corrente, di è per questa che l'impresa invita i clienti a regolare la sua consumazione, di mettere una parte a climatizzazione a una temperatura troppo bassa e dall'altra di spiazzare l'uso di apparecchi più energivori verso l'ora più favorevole.
1: Ah, ringrazio a voi, Roland. Bella giornata a voi. Ci ritroviamo domani.
0: Con piacere, buona giornata. A domani.
1: A domani.
2: La meteo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Toujours une vigilance orange pour le phénomène canicule qui se concerne nos deux départements avec des températures élevées. 30 à 35 degrés sur la Haute Corse, 30 à 36 sur la Corse du Sud, côté ciel. Le soleil est généreux du matin jusqu'au soir et pour le vent sur la Haute Corse, il est d'est, nord-est, nord-ouest, généralement modéré.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: A Luigi, a eu radiri droit Clément Albertini, pe baji vioridi, e o die parlem o di ulistinku.
1: Ulistinku. Chiamado inu lustinku o rustinku. È un arburello di nostre matie. Resisteva a uantu, usale e azikia. Cresce vicino a un mare o in piena matia. Usovrun dame e berde lugente. Isovrut isorossi l'estade, po diventanu neri d'inguernu. Quando le maduru, uvrut usa proa come un peo a rusalvadigu. Ma uso eru desoru e azoragina. Un sutio provumado che da un mastigu conosciuto da boi l'antiguità. I greghi e i magrebini la ubravano per il corpo e ne vediano anche un chicagomo naturale che purificava a occa. Oggi, un mastigu di ulistinku sa obra in cugina per fa certi dolci. Ulistinku è di nu conosciuto per esaurir tu per usofio. In Corsica si ne istila l'olio essenziale. Un olio conosciuto per la circolazione di sangue e per far sgonfiare l'anche. Si dice elaborando leggero il nostro corpo, come quando uno rinfresca la matia. Ulistinku è una pianta di resistenza. Quando si strofina in queste ronde, si sente il profumo di adara e di si rugiare da usole. Forse ulistinku ci impara a ridurre la forza e usofio anche quando è d'ares o poare. Perché è lo cresce sempre piano piano in tutti i luoghi. Allora, se vuoi passare vicino a un listinco, tu cade sovronde e muscade usobruvume. Bagetti viuridi.

0: C'était Full Sentimental d'Alain Souchon sur RCFM. Allez, continuez mon Kusa Hamadji, Awa et Marc Biancarilli. Et boy, ben ça, des galabouerie existe. Una vie d'altro. Je ma sante.
1: Bonjour à tutti. Quante volte vi è successa di figliulai stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sopposti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto, ci ora capì ciò che tu vuoi dire a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti, all'uomini dipende di fattori semplici, l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nelle lune di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con pianeta attorno. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata a nasce a 15, forse lo stesso miracolo può essere accaduto un altro, qualche da voi si ha sua forma, no? Dunque, la prossima volta che vuoi figliolare ti stidi, chissà, forse c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Brigante, l'Inanta RCFM, e lascia vai Maddalena è con noi. Saluto Maddalena.
1: Saluto Zoe.
0: Come siete oggi? Va bene, poi?
1: Vabbè, ci strugiamo poco a poco.
0: Si strugge, che?
1: No,
0: allora, l'avete trovato, studiato?
1: E la giuro, cerco.
0: Questa mi faceva leggere.
1: Avete ragione, perché la giuro cerco dal tuo secondo libro, di Tugu, dove ha fatto Pose e Pensa. Invece che era nato il primo rosso da Riva Ventosa.
0: Ah, d'accordo.
1: Pensavo,
0: ecco.
1: Perché ho detto lui no, era mica. Allora, ho mai giudicato tutto piano piano, bon. Allora, prima di leggere Big Red, due secondi,
0: Bon,
1: prima ve la saluto a tutti, quantunque a tutte, Bon. Voglio cacciare un capitolo di un garçon, e di un garzone, e di come è palisà, come rosso sbaglio. Bon. Dunque, io non mi sarebbe luce, ma io ho fatto a mo regola sola, pensando che era talmente improbabile sa parola garzone in corso che mi sono detta bene italiano.
0: L'avevo detto insieme,
1: no, ma per questo capisco, io mi avevo insistito dicendo forse chi bon,
0: un po' essere italiano,
1: non mi diceva mica qualcosa, ma dopo venne detto chi è professore italiano, dunque l'ha spiegata, e poi in un'altra spiegazione un po' più fine, quando l'ha detto, ma prima garçon non c'era mica.
0: Non c'era mica veramente caffè.
1: Chiaro caffettiero che si chiede in questi paesi.
0: Ha detto andavo a un deziento.
1: Deziento, esattamente. Invece che dopo sono andati in città, tanto hanno cominciato a pigliare, e un gosso che ha fatto, si ha pigliato il garçon e si è accorsizzato. Mi hanno fatto garzone e ha reso, amato, l'ha detto, e io l'ho intesa così, ma non so, sono arrivato in Genoa, gallicismo.
0: Questa è vera, a siamo sicuri che abbiamo trovato la risposta.
1: Io mi scuso.
0: No, mi scusate mica, ma dalle quantunque, siamo qui per discutere. Ma ora sono anche io così, a ringraziarvi.
1: Ecco, allora ho bilancio quella di Jean Pedro, dunque, si capisce quando sa la poesia che lo parla di 14 e di 15 luglio, Ecco, di 1755. Allora, nazione e rivoluzione. A mezzo secolo di Giotto c'era un tacolo di terra. Non voleva mai sta sotto a nessun potenza straniera. Paese invaso a spesso che a forza non cedia e non si è mai sottomesso salva la Vergine Maria. Era una piccola nazione con poca gente, mica roba, ma che stornava l'Europa fin dalla sua rivoluzione. Come una nave ancorata in crocevia di Astoria, dai buenti assaltata cercando pace trova gloria. Ma di lottare non era stanca e fu così che una mattina di luglio alla casa Ianca si alzò l'alba paulina. E quella piccola nazione in deuglio universale lucigava come un fanale fin dalla sua rivoluzione.
0: Magnifico.
1: A libertà è un tesoro acquisto a rombo di bene. Quando mulà è come l'oro, troppo difficile la montagna. Un certo re, in naso corte, si infiscava per questa cosa, mentre con un tarlo più forte, dentro la via di Gia Rosa. In quella piccola nazione, giunsero l'armata di Francia, che con terrore e con mancia tombano la rivoluzione. Due secoli sono passati, poi l'anno di 60, negli anni 70, quando certi si sono svegliati, ci fu una mossa da manta intorno all'antica bandiera. Con riferimenti l'andani si parlava di Salvaterra e di più belli l'indomani. Avevamo fatto le canzoni, cantato anche per Guevara, ma non bastò qualche chitarra per finire la rivoluzione. Si può dire che fuori di stagione o voce sarà forse verde, ma quando lo c'è troppo a perdere, non si può fare rivoluzione. Ecco.
0: Magnifico studio, tu veramente.
1: Ah, questo, ma allora c'è da riflettere.
0: Oggi universale, ma tombo, Madalena.
1: Ah,
0: è talmente vero, è talmente una realtà oggi, quantunque. Siamo di un bug universale.
1: E c'eravamo, No, avevo ora di rigascarci.
0: Giustamente, giusto appunto, è vero.
1: Allora piano piano ai paesi intorni, rintorno si vera che si rivala in certe cose che
0: sono dei uggiù, sono dei uggiù in cinese.
1: Mai non creiamo di uggiù a certi punti.
0: È vero.
1: Sulla tante speranza, come lui dice sempre, già vous
0: e Gian Pedro ha detto questo per salvare l'aria e più belli l'indomani, ce la crea, sti belli l'indomani.
1: E sulla cerca di fare un giorno, io come boh.
0: Tutto appunto.
1: Allora, era per salutarvi di Babeggi e a una brossa.
0: Ma dalle babbraccio, bigo apri, sto a ringraziare.
1: Di avere un distiorno.
0: Con piede?
1: Lo riconosco.
0: Quantunque, un aggiudante un vecchiato, non fa spergo. Mi verrei a dire anche a me, Madale, in tutti i casi. Babbraccio, bigo apri, sto. Buona giornata, Madale, a presto. Giuseppe, come siamo oggi?
2: Saverio, vi saluto.
0: Vi saluto anche io. Tutto va bene, Giuseppe?
2: Ma saluto a Maddalena.
0: Sicura.
2: Che so delle poesie. Boh, a parte questa mano, sono manco volato un dottore, sono volato a fare commissione appena.
0: D'accordo.
2: Dopo il travaglio, cioè, hai tu marcato sabato, vendimi i legumi in piazza, dopo... di stesso tempo a vestare
0: il legno,
2: non so mica troppo un avanzo, dunque che volete va, c'ho la battesi, un corpo di ghiaccio la sta volta.
0: Avete il vostro ghifo questa settimana?
2: Sì, ma faccio un'onda.
0: Meglio così,
2: No, ma questa maniera c'ho chi ce la fa, eh?
0: Allora, non si è mica andato un dell'orto oggi, stamane?
2: No, faccio manco messo i piedi.
0: Bon, vabbè, come vi sentite?
2: Beh, vedremo stasera, vorremmo andare qua in fresco. Oggi non esco.
0: Oggi era meglio,
2: No, ma io esco un bicciano.
0: Ah, esco, pensavo a fresco. Qui faccio meno gallo in bastia, per questo che pensavo che voi dire che esco. Ah, d'accordo.
2: Io esco, dopo verso 5 ore, sono manco troppo da raggiungere, andate a me, ci vedremo.
0: D'accordo, bon, Ise.
2: Un bel uria mica le sa parte, senza da vivere
0: per noi. Come voi siete bravo, mi va già sai viaggiare. E poi.
2: Bravo, tutto il mondo ha.
0: Ma a zo, non è di mica bisogno di lasciare, a zo che voi siete bravo.
2: Bon,
0: e vi ringrazio assai.
2: A prossimo, quando vi venite.
0: E a prossima, babbraccio,
2: allora, Ise. Allora, salutiamo a tutti quelli che hanno bene.
0: E bigo a presto e providate di questa settimana.
2: D'accordo.
0: A presto, Ise. Bella giornata. A ringraziarvi. E so do io ricordo Nanta RCFM eravamo con Madalena e con Gisè e aspettiamo poi che auditori e cari auditori di Dide a Ostra ti amate di 0495 30 ui 20 ui 20 ui intanto appena in musica quantunque l'arco trionfale c'è chi Nanta RCFM.

L'arc triomphal est celle qui nanta RTFM et sodouyore et binti et baspet ou garamingi. Kumadalena avec moubarlade ou di poésie. Tchaletou un bel ou déchet di Juan Pedro Ristori. Ananta ou guator di Eugwinde di Luli ou 1755. Una bella poésie. Et po tchera disait pour noi, no. Et avec moubarlade ou d'orna di adraoutione donc di garçon de café, serveur. Et di DJ amo giustamente gi kumamadu siboi garzone o come Luigi avenietu e berra gi alebiga in corsi gandei baesi in tutti i gasi un c'erano mica caffè come Luigi awa o come Luigi rancida dunque qui a barola on existi amica veramente donc se bave de guerre cosa di nantage tout sujet o astrafare baspe tu intanto continuemo in musica. Una bella musica di Vidalba. Fiore i Palestina, non RTFM. Baspetto.

0: Știin Abidal, Banamta, RCI FM.
1: RCI FM, Didea Uștra.
0: ONE, salude!
2: Alo! Buongiorno, Zavi!
0: Cum o zide?
2: Zi, mă, cum se pot ia la grotu.
0: Ah, babe, aloha, babe. A la grotu, zi, mă.
2: Ecco, dunque, zi, mă, tranquilli. No, hai un teso a Madalena.
0: Ie.
2: Leggi suello suello destro suello poesia di Gian Pietro Ristori, credo.
0: Ie, giusto appunto.
2: Allora, giusto appunto, volia in qualche maniera prolungare su questo avvenimento di 14-15 luglio a un convento di Sant'Antone. E si sa che qualche anno fa hanno rimpatriato e genere di un povero soldato fucilato per l'esempio in 14. Si chiamava Virgo Luigi e siamo stati qua su come era di Agasaianca con saluto Ferdinando Vincentelli e dunque c'è stata una bella messa, una spianata di un convento. E devo dire che l'emozione mi ha fatto pensare a Sevica gloriosa, giusto appunto di la famosa puncurta, sapete, di 14-15 luglio in 1755. Allora ecco ciò che gli ho scritto.
0: Bisto assente, Oine.
2: O convento di Sant'Antone di Agasaianca. Posto allo crucivia, tu ti vendi la memoria. Convento di Agasaianca. L'hai scontrata la storia. Era un 15 di luglio o 14 di luglio, giorno di Santa Concordia. So giunti in antasta piazza da vicino e da lontano. Alla mossa di Orostino ha risposto Lampugnano, poi Lorezza e tante dieve, sino a fa Obolosano. E la fiamma di Sant'Antone ribombò in Corsicantera. Dalla Castagnicia in là hanno alzato la bandiera, bianca con la testa mora, pia salvezza, istadera. E trimò in le sue fortezze un nemico genuese. Accampate alle strette, prese l'armi allo francese, il vento di a rivolta giungia in ogni paese. Di voi ci vennero in cuore e disfatte le vittorie d'un destino nazionale stampato ormai nelle memorie e fiaccola sempre viva come porta e come borgia, ma sempre qui più che nel tro alle spiri d'un se spento ricorda una scritta nante mura di un vento su memoriala di Paoli forso di grande talento. Ecco la vita.
0: Magnifico.
2: Veramente. Quando la c'è l'emozione nasce.
0: Ma io domanda che cosa viene quando voi era di Guasù Pepe Stusulado di la guerra di 14, perché ha fatto dire un luogo, ma dire una maniera in oggi siamo conto un passaggio di questo momento di gloria magnifica a un affare quantunque non aggiungo manco parole, ma a persone che sono per tutte di stadera per andare a combattere di una guerra che non la ricordava manco che sono stati
2: è stato scritto c'è una ricerca che gli è fatta va e come si può dire per ristabilire a memoria il suo arruzzidello che gli erano del suo paese e che non sapeva mica parlare francese.
0: No, sono venuto a Pialu e l'hanno portato
2: qua. Non sapeva mica parlare francese, si è allagato il suo figliolo, mi pare che abbia perso la sua moglie, un paesolo che faceva parte, mi pare, della comune di Casabianca, mi pare che c'è Quercet, un nome così. E giusto appunto, sapete, quando è accaduta così, a un momento dato, usò as unità militare, ha cambiato il luogo, hanno dato l'ordine in francese. E non ha
0: mica capito.
2: Non ha mica capito. E si è perso. E quando gliel'hanno trovato, l'hanno considerato come desertore.
0: E l'hanno fucilato.
2: E l'hanno fucilato. E allora io sto appunto per ristabilire la sua memoria. C'è una persona, non mi ricordo più il nome, ma ha copiato il suo libro, perché si chiamava Virgo Luigi. E io son Luigi anch'io. sapete, qua c'è tante sepolture, un documento. E ho visto che giusto appunto c'è parecchi Luigi. E lui e suo genere l'hanno messa così. E si spera, ma non è ancora finito il processo, sapete? Si spera che lo sbuccherà tanta riabilitazione di suo.
0: On sarebbe che giustizia.
2: Ecco, che giustizia gli sia restituita e resa.
0: E senza giustizia non c'è mica bage.
2: No.
0: A ringrazia Biasa, io bene, veramente.
2: Allì, anch'io.
0: Babraccio.
2: A risente di torno Savina.
0: Spero
2: in te. Frequenza morte.
0: Babraccio in te, a presto. Buona giornata.
2: Va bene.
0: E so, do io remi su Bassade, non ta RTFM, ma sta sentendo appena in musica con il gruppo Orizzonte. Che più bello non c'è.

0: Orizzonte, chi più bello non c'è in RTFM. Gabi è con noi. Saluto Gabi.
1: Buongiorno Fabi.
0: Come si de oggi?
1: Allungato fresco.
0: Bon, si da fresco, tanto meglio.
1: E di sì che è passato va benedetto.
0: A questo è bello. È bello, oh Gabi, è bello.
1: È un uomo di salente, di valore.
0: Yeah.
1: È proprio persona che l'ha.
0: Era proprio... Ma come so ciò che l'ha detto, o detto che l'ha letto, veramente era come so.
1: Allora, voglio mica ascoltarmi di salordati che ti vedevano chiamate, che chiameranno.
0: Yeah.
1: E se voglio mica ascoltare, la storia mi sono ascoltato di salordare. Questo paesano ci sono andato a Gianni, ma mi sono scusato.
0: A Giulia lì e dopo una giumicaetta, ma ci pensavo anch'io.
1: È un amico, un amico.
0: A mi penso.
1: E Pedro salute, perché Pedro è un grande poeta.
0: Un grande poeta, yeah.
1: Proprio un grande poeta, un bravo uomo. Che io conosco, ho frequentato lo quasi anni. Un buon cacciatore. Ha tutte le qualità.
0: È vero.
1: E poi ce n'è uno che sento più, lui voglio mandare un saluto, lo senti a Lidia Ustra, io a mai, e Giuseppe Ghisolaccio.
0: Ah!
1: Lo sento più di un amico, no? Con quella scomica che mi è uscito per Lidia Ustra, un nome da lente, un carcane a lingua costa, un poeta, e lo stava sempre volentieri, e posso che l'hanno decappato come in Lidia Ustra. Allora,
0: quando un
1: saluto,
0: e lì capisco, ecco, Gabi, questa è fatta. Allora, avete inteso che l'affare di un garçon de café è stato ribiato da tutta la famiglia di Didier Ostra? Avete avuto la vostra risposta, allora?
1: Allora, io ho questa risposta. Io, a parola italiana, mi garba tanto.
0: D'accordo. Mi garba mica, allora. No, chi pensate di Benedetto che dice che giustamente Nenzo in Corsica, tempi fa, non c'erano mica caffè in paese, che dunque la parola stessa non esiste mica veramente, che dopo è venuta con tempo, con la villa, più tardi dunque. Si debutto sto a consento con questo?
1: Questo sto a consento, ma c'è un affare in ucchi nei caffè. I clienti dei caffè che sono andati nel caffè, quelli che servono del servitore, li chiamiamo. Li chiamiamo con il suo piccolo nome.
0: Io,
1: 33 anni che ho frequentato questo, chiama Cistic, e c'è Michele, un amico intimo, un saluto, e mi chiamiamo Michele, ci serve, Michele, ci serve, tutto il mondo chiama così, come lui chiama. I suoi clienti per nome e per cognome, perché i corti sapete che hanno tutti i cucinetti, hanno tutto un cognome. Ma poi non mandano a fare.
0: Dite
1: che questa mamma è la 101. Mamma, sta mica dentro le scarabocche.
0: Di l'altra mamma. La mamma è cortinese, i cari mamma. Ella è in Descarawai e ella ha 97 anni, ma l'altra mamma che è diventata lunga aveva 101 anni da qui a qualche giorno.
1: Ti svette con donne di poca nave. E saluti.
0: A Gianna,
1: la continente, conosco tutta la famiglia.
0: Ah, questa mi penso.
1: Tutti.
0: Cortinesi.
1: E Marie-Loure, che ha quante me che troviamo, io la quantità.
0: Marie-Rose, a Modia.
1: E poi, quando era di giù, costava di me cosa può San Piero Corso, di me cosa San Piero.
0: Infatti.
1: Ha fatto un peone. Cosa, gli ho fatto un peone per un telefono.
0: Ma sapete tutto, Gabi. Sapete tutto in me.
1: Ma tutti neanche un giorno, io ho di là, per oraccio. Farà cose, mi ha detto che abbia detto che non giù capì, chissà cosa ci siete, non so come si dice, cosa ci siete.
0: A succede mi pare, sono mica sicuro.
1: No, e quando sono giù, non so se era di oggi, non so da questo che caio.
0: Può essere.
1: tanto mi aggiungo che ha già quella cercare così quella è rivale. Queste sono fatte tanti fa.
0: A ringrazia bin tutti gas io Gabi en cugue sa mi gumo e odie du tout monde vous aimez soit qu'on sente ou per fami bien di eh.
1: Siamo l'onore può essere di conoscere in corso.
0: No ma veramente mi va già sai biege. A wa c'ho la chiama c'ho la chiama tutti i orni o tutti i orni o Gabi eh.
1: C'è che va io forse.
0: Bon. D'accordo.
1: Babraccio
0: Gabi, babraccio e bigo a una prossima orta. Shala debila après je te gabi. Arin gradia abi. So quasi très heureux mais non cœur tourne en ta RTFM et à peine les musiques. Bojevantu. Umoru e a Regina.

0: Humor e a regina di oggi è 90 RCFM e Filippo è con noi, salute!
1: Salute, saluto Saverio, allora ha detto saluto a tutti i nostri amici, sicuro, tutti quelli che sono passati, gli amici e i parenti di Vergoia, ripetendo, allora ha detto aiutare su Saverio, oh là là, oggi ma non fa piangere tutti, che
0: yeah.
1: Ah no, io voglio mica fa piangere, ma io mica fa piangere, allora fate conto che sia sopra piazza e bagia una ricetta, una sosula.
0: No, ma era veramente soggetti appassionanti, sono stata gommosa, ma veramente interessante.
1: A poesia, a poesia di Godo, Gian Pedro, e poi detta da
0: Maddalena. Dopo Benetto.
1: Dopo Benetto.
0: Oh, signore.
1: Oh Benetto, allora sì, sono tutti sapientoni, sono tutti pudenti.
0: E poi con emozione, veramente, mi ride. E Giuseppe, Zigura, c'è stato Gabi che mi parla di Burtinesi, Grigugnoli.
1: Gabi, allora faccio piacere, lo conosciamo, mica ma faccio piacere perché ci non parla, sai, e su parlato spudi con faccio buon a tutti,
0: E spudi, ustinto.
1: Che lo venga con del lupo tutti i giorni
0: alla giuetta ce l'ha bene
1: sicura allora a Sosula
0: andiamo
1: allora a legge piano piano perché è scritta in francese ma la metto un corso di sicuro
0: e ho scritto
1: allora vigione 250 rami di verina 50 rami di udì ustutto 100 rami di zucchero in polvere, due ore, una pizzica di un zinzico di sale, un limone raturato, una cucciata di caffè di leoame chimico, una cucciata di caffè di rum o di pastizio d'acqua vita, so che avete.
0: 51.
1: 51. una cucchiaia di caffè d'olio.
0: D'accordo.
1: Ecco, avete tutto. Allora, per cominciare, imbulliate sicuro averina, usale, un zucchero, un limone e un leoame. Imbulliate bene, che lo sia ben imbulligato. Dopo, a tutto qui aggiustate udi strutto e due ore sane lui mica spattute bianche due ore dopo un rum o l'acqua vita l'olio rumidicate tutto qui e così fate brigliate e per ottenere una pasta appena ora mica dopo.
2: Cet appel est enregistré.
1: Così a lasciate, se voi volete, lasciate due o tre ore.
0: D'accordo.
1: A voi di preparare un coaveglia per un...
2: Cet appel n'est plus enregistré.
1: E dopo spannate a vostra pasta. Spannate a vostra pasta. Allora, questa è la parola di un'intesa all'emissione. Spannate a vostra pasta con un vieux ritaglio. Un spianaggio.
0: C'est le rouleau à pâtisserie.
1: Ecco. Dunque spianate la vostra pasta così e poi appena viene mica troppo viene giusto così e poi lasciate dormire 30 minuti così e dopo con la vostra rouletta fate i vostri pezzi come volete, longhi o rondoli come volete e poi dopo lampate nell'olio caldo e sgottate e ci lampate spanneggiate un zucchero in alto
0: e un zucchero
1: ecco. E dopo vi mangiate con un buon caffè o
0: ringraziabile o Filippo
1: ecco così per uso perché partire peccato che ci siamo sopra piazza che se no li abbiamo fatte
0: e la abbiamo fatte insieme
1: Ecco,
0: questa la già va, questa settimana avanti.
1: No, è facile. È appena come il wrap, sono appena più
0: epesi. Ce la batte a basta, è tutto, è più complicato quantunque. Mi rimarco che in de noi trezzosi in Corsica c'è assai 51 limone
1: contunque. È vero, no, ma tutto ancora. Ma fai in Corsica.
0: No, ma è vero, per la fare in zuccherati, in tutti i gasi.
1: Sempre.
0: C'è quantunque o limone che dà questo gusto particolare.
1: Allora, è un più. Quando ti porta giusto un limone, d'accordo, ma quando è abbastanza e comincia a essere minata, che la comincia a durire, che la comincia a durire, tanto ci l'ha un po', faccio un piccolo, due piccoli tre tubone, questi in abbastanza, e ci l'ha un po' una gocciara a caffè di cosa, di vaniglia liquida.
0: Ah. Bene.
1: E dopo volete così, voilà. E
0: d'accordo.
1: Così usto un limone appena, se può cercare di appena usto di avanire.
0: Ma di bene che per provare tutti questi piatti in zucchero, di noi, quantunque, un limone, quantunque qualcosa di...
1: E poi voglio una fare, una sapete mica, e qui l'ota di un limone che è una meraviglia.
0: Ma io è dieta.
1: Allora, facendo certi limoni che sono quasi come i miloni.
0: Magnifico.
1: Ecco,
0: vi ringrazio.
1: Allora, a prossima, un
0: bico, a prossima.
1: No,
0: ci ritroveremo.
1: Ecco, poi vi sentiamo tutti io in questa maniera.
0: Babraccio, Filippo, e bigo a presto. Saladevi là, a beggio, Filippo. Buona giornata. Sono tre ore meno e c'è nanta RTFM e c'era Filippo con noi che ci ha dato una bella zozola, non so mica è vrape, appena meno complicato, ma una bella zozola, dunque la diavasta settimana, e spero che avete ben scritto tutto ciò che l'ha detto, appena in musica un specchio sveglio isola, nanta RTFM.

0: Belle Louise ou la ospite on entend RTFM.
1: RTFM d'idée à Oustra.
0: Oustra.
2: Comment si vous savez, papé?
0: Baba, et tout, baba.
2: C'est bizarre, tu
0: dis. En quand même, il va dire bien, Jé.
2: Ben, boy, hein. Bon, c'est appena, oui, qui. Avoir tous ces temps qui sont cambiati, à cause qu'on a plus que la ira, allora je trouve un peu lamento.
0: D'accord. Si je t'aime à sentir, Oustra.
2: Voilà. Avoir anche un des paesi, si vive comme une città. Si sono persi tutti illusi e quella mentalità non c'è più che gelosia, che grandure ci mi dà. Sono finiti quei tempi e quelle belle serate. Avevi intorno fogone, quelle sale infumicate, c'erano olci vichi secchi, noci e mele fagiolate. Ben suante fra i grandi c'erano anche i sidelli, si raccontavano storie, di varizza i capelli, più mai non passeremo momenti come quelli. Non c'era una gria orgoglio, meno c'era cattiveria, ma c'era fratellanza e l'amicizia sincera, e ne eravamo sempre cari, da mare come a di sera. Vengo sempre anche antico, dello busava vapone, e quella vecchia catena appesa sopra il fogone, dove lo si appiccava o bronzino con il bagiolone. Vengo anche da Ulino, mangiato di dignola, e carreie color di fumo con quella vecchia comboa a Mario Cascione, a Conca a Maiora. Vengo a secchia di rammo, a goccia in custagnone, quella secchia di legno, a giaretto uttione, o bucira cartucciera, a musette urione. Vengo a carria longa, a banca ubeino, regoli di un scorno, piazzico bambino, un lampione in cuoiosa e un piccolo lumino. Vengo a caffè, un filtro e un macinello, e li sacchi l'assume a maiole o sportello, a balmole o manicone, a zucche o caradillo. Vengo anche un genio, un spurino in qua maniera, un soffietto qua muletta, i geppi a caffittera, un spedo e a lampera a petrolo, con una piccola lumiera. Vengo tanti altri oggetti che datano da lontano, liette tavole di notte, tutti scultati alla mano, esistono sempre ancora, non si sa quanti anni è li hanno. Fortunato Pino, a bente i casinca. Eccoci.
0: Bello destro, bello destro, tutti questi oggetti stanno quantunque delle nostre memorie, della nostra mente.
2: E i nomi di oggetti?
0: Sì, sono i nomi,
2: che li so.
0: E berra, generazione, so ciò che le so, e poi un mondo cambia, forse ciò la trasmette, ciò che non vuoi, e poi per il resto.
2: Mi si pare che ho trasmesso, questo è finito, a me mi si pare. Quello che la trasmette, ciò che li sappiano i vecchi, è coltivo il capatoio. Noi che sappiamo di ciò che li sappiano i vecchi. I vecchi dimettiamo sappiano 100.000 parole, noi ne conosciamo 20.000.
0: Ma da altre parole aggiunte, poi lo scriviamo, la fare cambia, no, bon, è vero, anche le mica le stesse affari.
2: Le aggiunte sono mica sempre bene.
0: Questo è vero.
2: Bon, ti vado giù.
0: Oste, ti abbraccio, a presto, ringraziati, a presto. Amado.
3: Salute, e saluto a tutti.
0: Salute, come si deve amare?
3: Sempre così e preso un negozio.
0: Ah, questo mi piace.
3: Ma ci campiamo oggi, eh?
0: Yeah.
3: Certe belle poesie.
0: Belle emissione oggi, una bella emissione.
3: Oui. Yeah. E a sussurra di un nostro amico in noi.
0: Una bella zozola. È vrape, ma meno complicate. Questa mi piace.
3: L'aggiunteso, mi è giunto un musco, ma poco un aggiusco.
0: Vi capisco, ama, vi capisco. Mi è giunto anche a me.
3: Eccoci. Di venire a salutarvi, oggi non posso mancare, passiamo un momento di anni che ci ora segnala, ma presto ne urterete, so chi vi denimo e aspetto.
0: Oh, amado. Dai. E un bimbo su mica scrive qualcosa così, non so mica va, ma so bui a vivere.
3: La da falla.
0: A ringraziabbi assai, e spero che ridroabbi da qui a poco, e sempre un piede di bassa, sti momenti, beh, di un po' di tutti, siete veramente gente straordinaria. Tutti. E vi ringrazio.
3: A prossima.
0: Babraccio a ma. A prossima. Bella giornata. So quasi tre ore non ta RCFM e c'era Stefano con noi e Amado e appena in musica abbiamo dormito una mezz'ora insieme, dunque se volete chiamare 0495 38 28 28 vi aspetto intanto canta il bobulo gorso. Sperte.

0: sof. Eu digo che caffè, a parola caffè come oggi non esisteva mica. Caffè non c'era.
1: Ie, beniet o idia li stessa affare.
0: Ie,
1: beniet o idia li stessa affare che boi. C'era mica caffè.
0: A cantina. A cantina si veia uino, boh.
1: Mica caffè.
0: C'era un padrone che era un cantinaio e poi c'era, quando c'era assai mondo, c'era boiesse una serva, verite? Ma e basta. E tanto era cucagna perché non c'era mica bagherie di odia. Perché oggi ha dichiarato tutto il mondo e diventa un... Vabbè. Allora, oggi a cantina dicono paravin. Rendete conto? C'è mica la parola cantina per il paravin. Siamo più forti.
1: Noi in Corti ne avevamo una.
0: Ed è così. Portanto può non mettere cantina e basta.
1: Sicuro avete ragione.
0: Allora, voglio parlare di scolari. Allora, oggi è di mercoledì.
1: Yeah.
0: È un giorno di Odin. Odin di Odin o di mitologia germanica, di Odin di una divinità di sapienza e di poesia.
1: Cascavella.
0: Allora, di noi, questa divinità potrebbe essere un nostro stile d'ore, verito? Un maestro in scuola.
1: Yeah.
0: Che nel tanto era chiamato oggi stito d'ore e con rispetto diciamo così oggi papà si sa che un maestro di scuole è il più bello mistero del mondo e che usabbe che lo sperde porta i studenti verso i più belli successi della sua vita. Ma su mistero di stito d'ore oggi di era più difficile che per ragioni diverse, perché boh, i corci di loro le sue ragioni.
1: Non c'è più medi, you know?
0: Sono tanto pagati, no? L'annata degli scolari si compie e gli scolari sono per stiviumi a rinfrescarsi e si capisce, vanno a riposarsi appena. No? C'è, come si chiama già? Io trovo una bella poesia di Rinaldo Coltelloni che quando l'Uberta è ritirata nel 1995 aice di sta maniera scherzosa, dice così, aice ai nuelli istitutori che entrano in questa professione qui. Dice così, io mi ho che ne ha più confinito tanti tarpe, zucche e birbanti. I vi lago e so contento e mi ne manderà giù della campagna con libertà per compagna. Ne ha giù visto Bocidelli, studiosi o zumerelli. I guretti, come voi altri, i galletti e i bullastri, l'ambudi e i sabbianti, l'agnulelli e i verbanti, quello che ne è curioso, ma di noi un malignoso, quello che poco alza uito e chi non ha mai finito, di stuzzicare l'intelligente, e che non sta mai assente. Un teme manco scaboccio e bivarda di cadaroccio quando che bene a questione, un po' ridene a lezione. Ne ha pieno i stivali e bibiglia per carnavale. Amico, addio cari compagni, vi lascio ai vostri lagni. Di mille rompe Fiumicello da quella fisca un berlo e chi mi pone quel e chi mi pone è la questione ne porta contraddizione in questa macchia fiorita tutta verde colorita si respira verdura come bella natura vi giurerà pazienza amore e di nu coscienza questi biuli sberlucchi, berlutiti, chi...

0: qui se mémore de nuit, di fronte a tante questioni, dueri e direzioni. Si ne impippano i sidelli di vostre chiacchiere, volano fa come l'agili ciucciula tra elli. E poi, per compie, dice così, collega, coraggio, coraggio, a ridirada. Qua appena di pazienza a rompi d'aspettare, sia di sicuro che la venerà. Ecco, beh, sta bella poesia.
1: A ringraziabilio, Angelo. Una sua amica, ma udesto è bello e poi sempre attualità,
0: è magnifico. Scherzoso, ma c'è una pigliata come lo vedo. La lingua corsa c'è assai cose scherzose.
1: È vera. È una maniera di vedere il mondo appena particolare.
0: Ecco,
1: abbraccio, Angelo, vi prego una giornata e bigo a presto.
0: A
1: ringraziabili.
0: A tutti.
1: A Belgi. C'era dunque Angelo con noi, che lo ringraziamo sicuro. Abbiamo Antoine con noi. Antoine, salute.
2: Salute, Xavier, come va?
1: Va bene, poi.
2: Ça va, piano piano. Piano piano. Dunque, un saluto a tutti i nostri amici. La Montesi, ieri, che vai a dire una.
1: L'aspettavo.
2: L'ha da quelli Samora, li hai conosciuti?
1: No. Conosci amica e aspetto che Bomigi sia appena. Che Bomigi sia appena i più.
2: Non penso mica che amo poesia e di voi sali gas a fare, ma.
1: No, ma cercherà giù da un mola da me, ma così comincerà giù con voi.
2: A volte fai pagare i due perché se non c'è a Daule.
1: Ma dunque, contatemi appena.
2: A Daule e materie, ma allora come vuoi, ma già parla da strafare in aspettando, cercando i 10 giorni, ma sono giù mica, ma mi ricordo tutto il tempo. Ieri, in questo momento, sono c'è un libro di coso di Marco Biancarilli. Roman National, in francese, la mia amica ha scritto un corso. Ah, francamente, ho ricomando a ognuno perché di bon, un libro, un libro storico, enfin, ma è scritto veramente senza, come le dice, senza compiacenza, come lui, Marco Biancarilli. E francamente, parlo un corpo che lui sia di un punto di vista storico, di un lato di letteratura, perché bon, si sa che Biancarelli scrive in una maniera straordinaria. Ora, bon, ne voglio parlare.
1: Aveva ragione, sicuro.
2: Li faccio appena, li mica per fare pubblicità. Di chi?
1: Ah, no, ma interessante.
2: Un libro mi piace.
1: Sicuro.
2: E gli stesso, fammi che gli stesso tempo, perché sarebbe una crescita di attenzione, ma leggo un libro di coso di Pasquale Ottavi che si chiama Spesso, e che e per un momento non è mica tua amore, ma fanno questo, è una stupa di animali, e Brugia, questo è in corso.
1: D'accordo.
2: Questo è in corso e gli pare che è la donna, bon, ma è più complicato perché è scritto un corso appena sottanaccio, o leggo abbastanza, ma fa bon, ha di più difficoltà, ma questa donna di un libro a legge. E poi terzo di un libro d'Antonio Albertini, c'è chi vince di vince appena il tempo, ma
1: mi chiedete, a me mi piace a parlare di letteratura, allora vuoi mostrare così? A me mi conviene.
2: Beh, insomma, fa bon, non mica donna.
1: No, ma parlatemi di questa onda, giusto appunto, allora. Contatemi appena la storia.
2: Beh,
1: sta una, chi c'è a sapere non da sta una, perché può essere che certa Ulidori non conosce non mica, allora e il nome mi dice che cosa non sappia mica ciò che mai vedere tu eri per esempio, dunque cioè, se bo vuoi dei giusto una piccola presentazione così
2: amore bon, di aver campato a vini usi qui c'è noi il principio usi qui vinti chi fa. Mamma l'ha conosciuta abbastanza bene.
1: D'accordo.
2: Si chiama Lucia Luciani, mi pare. Se dico che non mi ricordo, ma io ero una donna che era...
1: Che andava a Gueone, dunque?
2: Andava a Gueone, quindi mica... Enfin,
1: non aveva campa, mica violi?
2: Campa, non è mica violi, no. campa una sciagonna
1: yeah.
2: E si comportava appena come un uomo, era sempre vestito a coso,
1: quei pantaloni, eccetera.
2: A sciore, e con fucile a collo, con zumere, andava, se ne credo a città, ma in tutti i casi si comportava come un uomo. E dunque, bon, l'ha fatto. L'ha fatto una poesia per rendere un omaggio e questa poesia è una giumica.
1: Oh, peccato. Peccato, ma... Ulia sente questa poesia io, eh?
2: La dia di due,
1: bon, d'accordo, Anton. Cerca di vedere, a voi questa poesia.
2: Quindi mi concapio, però giusto per la studia.
1: No, ma è vero che mi interessa sai, veramente, dunque. Ma se buona trova di mica odie. On fa genuna, ma mi verrebbe vedere con dunque.
2: Sto appena annato una cosa a Motauri e Madia, c'è più in Argentina e sono mica rangate.
1: E questa è un poeta, anche volete così. Allora, Anton, a dopo, a dopo.
2: A dopo.
1: Diana Dilalva, Nanta RTFM, Lingua E.

0: Lingua e Diana di l'Alba, Nanta RCFM. E Stefano, si ritorno.
1: Se senta appena, a giusto cantone cerca di sapere Nanta Amora. Amora era cuscita.
0: Ah!
1: Gli era cuscita e gli era parente uapone.
0: D'accordo, d'accordo.
1: Davvero, di quelli che ho camminato andavo su.
0: Ah, Anto aspetta ora per parlare, dunque.
1: No, era cuscita, ma so mica se non era mica Albertini a casata.
0: Ah, d'accordo. Boh, era Gorsinka allora.
1: Se l'era Luciano mi stuarebbe, ma era Gorsinka amore.
0: Ah, d'accordo.
1: Amore, e falava quegli un piaggio, quei pecore, a fare così. Sai,
0: ma è nata qua su, dunque, Niolo.
1: Era nata, era Gorsinka, dico io.
0: Bon, vabbè.
1: Va buono, che sa so.
0: Vabbè, vabbè, usted ha ringraziato i belli formaggioni.
1: Ha avuto un capatoio, ha avuto, e curava i belli con fucile, questo è la sua. Hai già inteso parlare, eh?
0: Ehi, ma è buono, aveva inteso un nome, ma non conosceva mica tutta la storia.
1: Hai già che era maschio femmina, eh?
0: Ehi, maschio femmina, ehi.
1: Hai già che maschio femmina, è così. Allora, siamo tornati in esatto di prima.
0: E me, ha da parlare che aspetta, a Zobuesia e la da e la dai.
1: Che era cuscita, ne sono sicuro che era parente buona, allora.
0: Ecco. Allora, questa è Asabimo. Ringraziati per l'informazione. Allora, ti abbraccio.
1: Ce n'è una di noi di Guccia, direi se è stata sua parente, abbiamo annunciato a
0: Ah, d'accordo. D'accordo. Ringraziati te, ti abbraccio anche io, a presto. Antoine, Anto. Avete inteso ciò che l'ha detto Stefano?
2: Ringrazio Stefano, hai completato, so, fa completato.
0: Sarebbe Gorsinka allora sta.
2: Questa per contro non la sapeva mica, ma mi sto.
0: Falava in piedi allora, dunque, falava in piedi con gli animali.
2: Sicuramente, ma sta a Menzulasca, perché se poi gli pare che sono una pastora?
0: D'accordo, d'accordo.
2: Abbiamo una pastora a Menzulasca.
0: D'accordo.
2: Ma c'è talmente gente che fa di coscia.
0: Sicura, sicura.
2: Di coscia di luzi e di... dunque, mi sono un'amica, non più. Enfin, io sono casata, mi pare che lei sia stata 12 anni, ma bon, dopo...
0: D'accordo.
2: Salvo la verità, mamma non c'è più per confirmarla.
0: Ah, è sicuro.
2: Bon. Ali,
0: sto assente.
2: E un abbraccio a Stefano. Non c'è ora, pastore a Venzulasca. Fine usegu Genoe e al principio di Winti campava ogni seconda non ci lasciava, non si lasciava conta di vinta. Si chiamava Mora, di piccolo nome Lucia, non faceva tanto rimore, ma bulia, seguita la sua vita. Il suo corpo femminile non ci si piaceva tanto, allora portava un fucile, fu per ella un incanto. Stava in capo di terra, entrata in un giasso lungo, in con Maddalena, suppongo, mica per fargli lavare. Se vestito un uomo, ma manco si invergognava, a suo corpo c'era collo, si spacciava in i suoi stivali. Con il suo mandile in capo e sempre in pantaloni, ma le sera in viaggio battia per i bauloni. Uguale di l'uomo, sa una antivista, aveva viene in cuore, fu la prima femminista. Ecco, eccoci a questa storia di quella che assaggiò i frutti ballo nanzo allora di un matrimonio per tutti. Eccoci, hai fatto una fare appena
0: bella bella poesia. Dimmi, come si lascia da Gunta divinta?
2: Si lascia mica va qua.
0: Ah, io si lascia mica va o si lascia mica Gunta folle, avevi capito un coso, una fare così, benite, d'accordo, si lascia mica va.
2: Questa, si lascia si conta di vinta, mica...
0: O allora ne se laisse pas conte fleurette, la mia voce è capita così, non da bere.
2: No, non da chi bere, piuttosto si lascia mica va.
0: Ie, d'accordo.
2: Si vince mica con ella facilmente, poi per conta di vinta, dunque...
0: D'accordo. A prima, allora, poi essere la nostra prima femminista?
2: Posso mica se le sebo dopo aiù, come si dice, ricamata appena.
0: No, ma è vero che per usegulo in tutti i casi.
2: Usegulo, ma era rispettata. Non, c'è mica, non c'è mica mai stato, enfin, da pensare su come noi siamo parenti, eh.
0: No, ma vi ha riesciuto a imporre sin de una società, quantunque assai complicata beone all'epoca che erano, erano, erano schiave, hein, per certe, hein, ce l'ha dit, là. Donc, che straziavano assai, e di bia, c'è la libertà di mettere un pantalone, di bia, uso fuggile, e di rompa con una ona, i vaso ida, quantunque ce l'ha salutala, sta morta.
2: Appena il coraggio, perché nella popolazione, e poi con me, e poi forse dopo ancora religione, perché veramente non deve essere mica stata riconosciuta dall'autorità di Chiesa, sapete come lei era
0: questa è sicura,
2: è sempre appena agli stessi faraò, ma fa all'epoca
0: era bello quantunque,
2: era assai bello,
0: non era mica vaggio le desse ciò che noi siamo veramente e di farsi vedere a tutto il mondo come noi siamo,
2: a differenza di l'amica accettata,
0: e bera e bera, e dunque in corsi che abbiamo niente così che siamo così a libertà, per noi qualcosa è prezioso.
2: Allora, non è un libro, non è un libro di, c'è un origiato, ma un due rete facilmente non ta la rete sociale, vedere appena se che lì non ta mora.
0: Ma già insegna in tutti i casi o Antoine ha fatto assai bien di sante sta poesia.
2: Ti ringrazio.
0: Proprio ella.
2: E ringrazio Donna Stefano per aver dato l'informazione.
0: Ecco. Babraccio Anto e salutate a tutto il mondo, besta in Sulasca.
2: E a vivere radio e tenete di garo.
0: A presto Anto, ringraziabi. Ci dice Pugno, i saluto Ize.
3: Buongiorno Xavier, io la tua voglia, mica lascio a parte, si
0: vive un po' di orne. Come siete bravo, ringraziabi.
3: Non è giù mica chiamato, certo allora. Aggiuntesi i ripigli, ma. E voilà, e beh.
0: Come si deve dire? Tutto va bene?
3: Tutto va bene. A parte il caldo, ma fa.
0: Ah, questa allora è bella. È complicato l'affare, ci la sta fresco il più possibile.
3: Un d'acqua.
0: Olla, allora questa è un comiglio.
3: Un'ora a mare, tanto rinfresco.
0: Ahi, questa è un comiglio. Questa è un comiglio, appena a mare un fiume.
3: Questa. Noi, per esempio, i cigali non se ne mica. Ce n'era mica. E beh, quando tu faccio un caldo così, se ne sente qualcuno qui. Piuttosto verso Portui, cioè fare Portuporo, ma qui beh, tipo due o tre giorni faccio su.
0: Perché fa troppo gallo? Dunque rinculano,
3: Qualcuno si sente.
0: D'accordo.
3: È segno che l'affare scalda, qua.
0: L'affare la scala in vero, avete da ragione.
3: No, meglio tante cose, no. Hai inteso dell'affare del caffè?
0: Allora, come vedete voi?
3: No, ma da noi, l'affare di garçon, sicura, se si dice a Miglia, garçon, come dirigente di paese, si chiamava Puso Nome, qua. Ma un caffettaio da noi, che chi una chi ti piace un caffè, chi ti piace
0: il caffè. D'accordo, una non da bere con un caffè,
3: un caffettino,
0: quello che tiene un caffè,
3: un caffettaio vuol dire qui su i piace
0: come mamma giù, tu stai sempre con la mamma, dunque
3: bevi un caffè qua.
0: D'accordo.
3: Ugafitaggio. Ma no, io
0: dunque, poi dei boi di dei garzoni o no?
3: No,
0: si dice mica dei boi, d'accordo.
3: Siccome devi dire, si deve un bar di paese, si chiama Puso Nome, un garçon, e si deve un villa,
0: di dei garçoni.
3: Garçon. C'è manco tanto l'occasione di ridere che.
0: Bene subito, bene subito.
3: Allora da fine quando andiamo a pagare è un poco pressato.
0: E bene. Avete ragione.
3: No, è bene.
0: Ma fatto piacere, Ise. Abbraccio. A presto, spiego.
3: Io rinnovo a tutti i amici, Antonio.
0: D'accordo. Abbraccio, Ise, a presto.
3: Domani, allora.
0: Se radio in Carlo domani.
3: Ah, domani si
0: vede. Ye.
3: Un capitano.
0: Un capitano rivane. E vi ritroverà domani. Vi ringrazio assai, Ise, abbraccio.
3: A presto,
0: a prossima. Ringraziabi, a beggi. Raizé, Pugunoi, Antoine, Nenso, qui ci parla, ou a dit, amor, a Stevano, ino, a ringraziabi, a tutti, so sta di dre giorni, straordinà, ibermè, belle émissione, belle aiente, bello spirito, di de aostra, infatti, beringradio, e poi, ridruire di sicuro, Giancarlo Marsili, Dumon, e magompie, l'émissione, in musica, come sempre, cu Jean Menconi. Passa la vita, non ta RCFM. Stai bene con noi, che noi siamo insieme e si nasce in cuore. Abbraccio.

0: TFM, con noi si deve.
1: Un giorno d'aprile, a natura era tutta spannata. Due fratelli, Marc-André e Pierre Simone, andavano insieme in un piano.

0: Era Ganta au Bouboulougour sur Nanta RTFM et on continue avec Sara Maggi, HTM Assente et Marc Biancarelli.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figurare stidi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sopposti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto, c'è ora capì ciò che tu vuoi dire a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici: l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto il mare e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo soli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata Anna Sciacquinci, forse lo stesso miracolo può essere accaduto un altro, qualche da voi sia sua forma, no? Dunque, la prossima volta che vuoi figliolare ti stidi, chissà, forse c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Lazera da Kuno in onta RCFM Black Tsubak Sara Maggi Gesù Bidu Cibuiria es una vida d'altro, vous savez, on parlait moudi j't'exoplanète au dent tout même bien on a vusé chenement d'anda in de un'altra bianète. Sara Maggi, c'est tout de suite avec Marco Biancarilli.
1: Ici RCFM.
2: Bonjour à tous. Quante volte vi è successa di figliulai stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sopposti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto ciò la capì ciò che dovuli di a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici: l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno a occhi nell'uni di Giove e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza curandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui i telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita in Antartide ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata Anna Chacquinci, forse lo stesso miracolo può essere accaduto un altro, qualche da voi sia sua forma, no? Dunque, la prossima volta che vuoi figliolare ti stidi, chissà, forse c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Côté culture, comptez sur nous.
1: Mi probon gusta zera, danda in sarte, accoglimo una di più belle oggi i gorsi gacciolardilla cu Goreo Misarte, compositore Dino e so felice di ridroa Gianpaolo Boletti. Buonasera Gianpaolo.
2: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
1: Mi va piacere d'accoglievi, perché chi va pruntade per un bello, un festival importante che si adabassa in Sarte?
2: Beh, tutti gli anni un festival cerca di imbrogliare un po' di affari e mi fa partecipare artisti corsi, con artisti italiani più o meno, e altri di bene. È un festival di un incontro. La prima sera, dunque, di chiamata Sandrino Luigi, Marina Luciani, che ad accompagnare la Serena Carelli, che è una soprano italiana. Questi massaggi sono già incontrati, hanno fatto ripetizione. Seconda sera ci sarà in tutto c'è Raffaele Orac.
1: Se da passare a parte di quando?
2: Si passa da 26 al 30 di luglio. Allora, 26 principiamo a Villa di Pedraugno. Per una volta il festival in mare si scanta appena i sarte. Dunque, mi vado a dove in quella camera papale, quella camera papale di Assisa, a quale appartengo e a dunque mi va qualcosa a trovare i sarte a camera papale, a montare un moratorio e un po' di pezzi che non troviamo. Quindi si sarà da passare in ville. Dunque seconda sera, 27, dunque c'è Sandrino Luigi, con Marina Luciana e Serena Carelli. Dunque un totto di Raffaele Orac, che ci ha dato, un trombettista che ci ha dato un concerto per trombe, dunque di Henri Tomasi, che per noi è di un favore
1: compositore,
2: e dopo c'è si chiama Una Notte alla Scala, c'è Bruno Nicoli, che è un amico a me, che è chef alla Scala in Milano, e che mi ha fatto un invito dunque a Piero Preti, che è sardo, e che è un grande tenore italiano, che ha fatto bene in Valucia nella memoria. Il è considerato in Italia come il più grande oggi, e a fare la Scala è stato un trionfo, dunque. E l'ultima sera, dunque, c'è una serata francescana, posto che piazziamo un festival sotto all'ottocentesimo anniversario di la morte di San Francesco, a camera musicale papale, che avevano i pochi pezzi in cui occorre esarte, dunque per chiudere sul festival, ecco.
1: Ramentiamo ai nostri ascoltatori che questo festival di Gianpaolo Boletti ha da iniziare il 26 sino al 30 di luglio, e è un magnifico festival, poi anche du gruppo, du corps d'orme de Sarthe. On va rappeler in francese e in non, où il va se produire per nos auditeurs.
2: Alors, tous les concerts, excepté Ville et Bédravogne, à l'église Sainte-Lucie, tous les concerts se déroulent à l'église Saint-Côme et Damien de Sartène.
1: D'habitude, tous les ans.
2: Comme d'habitude.
1: Jean-Paul Pépilla, nous très bien, c'est comme si va, pour le public.
2: Au Zobra Piazza, alors, diremo in giorni di bene, l'Ufficio di Turismo di Sarthe di certe sicure, si può riservare. E dopo mi è appena intorno a cose di avvenimenti per pubblicare, dunque va bene.
1: Avec nous Jean-Paul Poletti, ce soir, pour ouvrir le bal de nos émissions estivales, pour vous présenter ce magnifique festival. On redonne le nom, dis-je tout, festival, Gianpaolo, à Inoshi.
2: Festival international Henri Mari, qui dit le gars lancé de l'affaire dans Taniva, dopo è morto, dire un homme isarté, padrone della casa cultura Agossi, che bon, ha fatto tante cose, ha fatto il teatro di Bastia, ha fatto il teatro di Sarthe, ha fatto un galistenea, cioè di quel che sia, questi massai di appena un genio di l'organizzazione, ecco.
1: Très beau festival du 26 au 30 juillet prochain, belle oggi, de grands musiciens, et puis bien sûr Jean-Paul, vous, Goreo Misarthe, et parlez-moi appena di vostro giro di stadine, so che gira il mondo, come si dice.
2: Sì, no, 23 di dicembre, siamo appena da qui, continente, Italia, bon, vabbè. Volevamo registrare l'oratorio a Assisa, camera musicale papale, andiamo a Siga Arta di Assisi, dunque sarebbe un piacere molto molto per me.
1: Mi ringrazio di essere giunto sino a noi stasera per presentarci su festival da 26 al 30 luglio con parecchie musicante belle oggi, poi si può pigliare i nostri piazze sopra luogo o di no, on peut aller aussi sur les offices du tourisme, j'imagine.
2: Sur les offices du tourisme, bien sûr.
1: Entre Sartène, Ville di Pedraugno, festival qui se déplace aussi.
2: Ville, d'ailleurs, je remercie toute l'organisation de Ville et je remercie particulièrement. particulièrement donc Michel Rossi, le maire et toute son équipe. Bien sûr, je suis très heureux d'ouvrir le festival cette année à Ville.
1: À Ville et Pétrabougne, le 26 juillet prochain. On vous retrouve avec plaisir toujours et on vous écoute aussi sur ici RCFM. Après, je te dis Paolo Boletti.
2: Après, je te dis salut à tous.
1: Salut.